il lumi s'entrar il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fiero e il ti arriva